0: 9:37 minuti, buongiorno di questa giornata, il giorno di 9 di giugno del 2026, 25 gradi a temperatura, quanto studio da Radio Incantato, centro di questo paese. Cominciamo il programma La Voce d'Italia stamattina, qua con la compagnia di Daniele Alves, in punto col meglio della musica regionale italiana. E poter partecipare valti da casa, basta telefonare qua al numero 37 51 15 80, o se no manda una messaggio qua al numero 9 99 88 15 43, sempre in nome del mercato da Prassa, dove ti cazzo i prodotti appena cattai su l'ante a rossa ti lavora senza adubo chimico, la radici, salata, cicoria, pomidori, cucumeri, succhi del col, succa, teglie, sede, tutto, fasui e anche patate dolci, e anche tutti i prodotti del supermercato, tanto è il mercato da Prassa, là della nostra amica Daniela, là di Isalino, buongiorno Isalino, anche buongiorno là per la Ira Sema. E parliamo anche in nome di Oral Unichi, ti che te sei a casa, ultimo sui denti nuovi, rangiarti i denti, passate a Oral Unichi, clinica premium di alta tecnologia e tomografia computadorizzata che non ti senti neanche male, Tutto l'attendimento allo stesso posto, i rangia i tuoi denti, metti su denti nuovi, cava i tuoi denti se occorre, quindi spaccai su e metti su tutti i denti nuovi. Fa una valiazione là col dottor Riccardo Rutzen, quanto è a Rua Duque de Caxias, dal numero del telefono 09 97 99 94 00, 9 97 99 94 00. Oral Unichi, vanca a tira già i denti. Anche parliamo qua in nome di Machado Agropecuaria e Machado Centro Commerciale. Tutta la linea di nutrizione animale, medicamento e anche tutta la linea pet, te cate a Machado Agropecuaria. Generatori di energia, lavatori di alta pressione, motosserra, rossadere, tutta la linea idraulica e elettrica, giardinaggio, floricoltura, casa e decorazione, che è tutto ciò. Difensivi agricoli, fertilizzanti, semenze di milio, di fasoio, di soia, che è tutto. Pastagem, salamento di pastagem e anche il programma Operação Terra Forte del governo, per poi fare la liberazione dei ricorsi, dei soldi per piantare solo la prossima safra. Pasta Machado Agropecuario, informate là con il nostro amico Carlos Alberto Busa. Machado Agropecuaria, te a rua Padre Anchieta qua Incantato. Parliamo anche in nome di Giordani e compagnia, la logica che serve tutto per chi ha 100 anni di credibilità e di buon attendimento. I verdi a mattina è 7:30, e sera solo che a sera è 7, e per meglio attende la sua clientela senza salare al mesdì. La che serve tutta la linea di linea Stanley di ferramenta elettrica e a batteria, in 10 pagamenti senza giuro. E che serve anche tinta corale e tutta la linea MOR con 10% di sconto. Linea elettrica, idraulica, canni, lampade, foghettoni, materiale di pesca, tecati in Giordania e compagnia, una loggia completa, 100 anni di credibilità e buon attendimento. Quanto è a Rua Gil de Castillo, adesso una loggia nuova, sempre Giordani, ma adesso con una roupagem nuova, eccola, Giordania e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento. E parliamo anche in nome del ristorante e pizzeria Piatello, se tu vuoi mangiare bene e pagare un prezzo giusto, passati al ristorante e pizzeria Piatello, quanto è a Rua Padre Anchieta del centro di Incantato, sempre al mesi in forma di bifegas e anche tele-intrega. Basta telefonare là al numero 9 92 99 75 14. Daniel Veicolos, opa là, Daniel Veicolos, se vede il chiapparetto al tuo auto vecchio del negozio, e ti vende un'auto classe A con garanzia di procedenza sicura, di buona procedenza. Telefonica là al numero 09 80 25 24 57, qua una banda lombarda elettronica Incantato. Il finanziamento va con tasse un'entrata, tasse speciale, e il restante ti paghi in 21 pagamento compagno, del cartone 21 mesi per pagare il tuo auto. E ancora ti dà il tanque pieno di gasolina, mamma mia! Daniel Veicolos, qua una banda lombarda elettronica, 980 25 24 57. Un saluto là per Ademar, per Sandra, per Daniel e là per la chefona, come è, Sueli Ines Butze. Mandai anche un saluto grande là per la Marina Marquez, dentista. Te a rua, quanto è la. Dove che la lavora? Ah sì, quanto Incantato, cioè, la Marina Marca lavora quanto la Galleria Peretti, più conforto là per la dottora. anche in nome di chi è qua, di Cresol Cooperativa di Credito, siete bravi voi, credito empresariale, credito personale, per finanziare auti, credito rurale, Pronaf, cadenetta di poupança, consórcio e anche cobrança, le col Banco Cresol, vaga da guardata là, le quante a Rua Giù de Castillo, bente il centro de Encantado. E allora avanti che sei a casa potete telefonare qua 37 51 15 80 qua con il nostro amico prefetto della Giardino, Gilmar da Rosa, che dico che parecchio è una festa grande. Parlando di festa, appena che parlo delle feste prima qua, al giorno 25 di questo mese che si baile da terza e tante all'in Ausiliadora, c'è un tocco di carte, scrive la dottor Vindar la festa, al giorno 26 di giugno, Coloni e Scioferista, la festa là in Arroyo Gustalta. Al giorno 26 di giugno anche la grande festa di San Joaquim del Bairro Lajadinho. Al giorno 19 che è in Coi, festa a Vila Moça, festa di Sant'Anna. Al giorno 2 di agosto che è festa in onore a Santa Clara del Bairro Santa Clara. Al giorno 7 di agosto che è Filó, là in Coqueiro Baixo, grande Filó in Coqueiro Baixo, giorno 7 del mese di agosto. Al giorno 23 anche di agosto che è festa di Santo Agostino Padroero, con processione di là in su. Grande festanza là del bairro, là come che è? Festa del Salon Comunitario Santo Agostino. Ancora che è certo cosa? Al giorno 9 di agosto che è festa di Giovanni Battista Scalabrini, bairro Scalabrini qua incantato. E il giorno 16 di agosto festa della linea San Roque qua incantato. Festa per tutti quanti. Buongiorno Gilmar.
1: Buongiorno, tutto buono, virgolette.
0: Com'è che la va?
1: Tutto bene.
0: Bene. A tua festa là del giorno, vedete che mardevo.
1: Già 26.
0: Giorno 26.
1: Il prossimo domingo.
0: Domenica che viene festa di San Joaquim.
1: San Joaquim. Già 101 anni da comunità. Di San Joaquim. Da comunità di Lajadinho, né?
0: 101?
1: 101 anni già comunità di Lajadinho.
0: Mamma mia.
1: San Joaquim foi nosso primeiro padroeiro, né?
0: Daí
1: depois que o padre Haroldo veio para cá, daí ele fez o santuário Nossa Senhora de Fátima. Então, São Joaquim, 101 anos já.
0: Ah, mamãe, logo é festa grande, agora.
1: Sim, esperamos.
0: A matina quer dizer missa?
1: Sim, às 10 horas tem uma missa, né? Então, às 10 horas missa. E depois, após a missa, a gente vai servir uma degustação lá. Vai ter torresmo.
0: Ah, mamãe!
1: Pão de milho com melado, nata e uma cachaçinha para abrir o apetite também, né? Então já vamos para começar cedo o negócio, né?
0: Começar bom, agora vai com a guisela, prima que é grêpole, torresmo.
1: Torresmo.
0: Dopo que é pão de milho com pana, não? Como é que é?
1: Pão de milho, melado e nata, né?
0: Melado e pana,
1: é isso.
0: E cachaça.
1: E uma cachaça. Daí vamos ter uns três tipos de cachaça lá para degustar, né?
0: É.
1: Vai ter uma pura, umas misturadinhas. Então, para abrir o apetite do pessoal, né?
0: E depois o dia que ele diz nada, Laura.
1: E depois a gente vai ter o almoço, né? Então, que vai ser servido meio-dia, meio-dia e 15, por aí a gente vai servir o almoço, né? Então, vai ter o cardápio do almoço, será frango no espeto e porco, né? No espeto, carne de panela, massa caseira, aipim, polenta, pão, cuca, maionese, saladas diversas, sobremesas. Então, a R$65.
0: Opa!
1: É.
0: E dá o meio-dia?
1: Depois do meio-dia a gente vai dar uma dançadinha também. Vai ter um. Vai ter um.
0: Opa!
1: Um arrasta-pé lá do outro.
0: Sim, né?
1: Sim, sempre tem,
0: que
1: né?
0: O que é o sonador?
1: É o. O Calvi.
0: Zeni e Calvi.
1: Não, o.
0: Adroaldo?
1: Adroaldo.
0: É,
1: Adroaldo
0: e Divite.
1: Adroaldo, Calvi e Divite, né?
0: É o Divite? Ah, Divite.
1: Isso. Esses aí vão animar. Eles vão animar já a missa também. Às 10 horas, eles que vão fazer a animação da missa.
0: Dá pra encher na Lomézinha baile.
1: E depois, após meio-dia, até umas horinhas ali, quem quiser dançar, vai ter um baile. Eles vão tocar e dançar.
0: Que beleza. O importante é essa coisa, a missa, a matina.
1: Sim, às 10 horas.
0: O importante é o aperitivo.
1: Muito, né?
0: Para manhar ao meio-dia. Então, por que de... você está lá para balar que sai?
1: Sai, isso aí.
0: Ah, então, que beleza. Tá. Domênia que vem do bairro Lajadinho com a encantada festa de São Joaquim.
1: É.
0: Comemoração de 101 anos da paróquia, da Chiesa.
1: Isso aí.
0: Comunitar.
1: Da comunidade de Lajadinho. Opa. 101 anos já.
0: Que beleza.
1: Então a gente vai deixar duas fichas aqui para te fazer o sorteio.
0: Coi?
1: Agora.
0: Opa, deve.
1: Tem que participar aí, vai estar concorrendo já duas fichas para o almoço. Retira lá na hora. Tu faz o sorteio, depois no final do programa.
0: Passa o nome.
1: Passa o nome. a pessoa só chega lá e retira lá na hora daí.
0: Oh, que tá? Beleza, que beleza.
1: Então, todos convidados para domingo, dia 26, lá no Santuário Nossa Senhora de Fátima, a festa de São Joaquim, que é o pai da Nossa Senhora, né?
0: É, próprio. Graças, Gilmar.
1: E hoje tem da a mãe de Nossa Senhora, né?
0: Em Coi.
1: Vila Moça?
0: Santana, né?
1: Santana.
0: Santana, próprio.
1: Isso aí. Tá bom, então?
0: Quer dizer, ele é Santana ou Santa Ana?
1: Santa Ana.
0: É que chama Santana.
1: É, eu acho que é um dialeto que eles...
0: É. Ah, bom, tá.
1: Pode
0: bom.
1: Ser, né? Tá. Mas bom. Então tá.
0: Salute, bom sucesso lá pra festa. É hora do domingo que vem, tudo quanto convidar, é Lajadinho, festa grande em honra a São Joaquim.
1: Isso aí, obrigado pra vocês, estão todos convidados então.
0: Graças,
1: um abraço a todos.
0: Graças. Temos o seguinte, Leva Qua, Daniel Alves. Sou na parte de Sonaila.

Alle 10:05 minuti in nome di Daniel Veículos, Giordani e compagnia, ristorante e pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Comercial, Mercato da Praça e anche in nome di Oral Unichi, che demo sequenza al programma La Voce d'Italia di questa mattina, il giorno 19 di giugno 2026. Guarda, la Paduarte Antonio Dal Piandio che ascolta il programma. Inés Colasiol, buongiorno Inés. Conforte, buona domenica, saluto grande la palla Ines Colasiol là di Cornel Pilar, grazie per compagnia, buona domenica Wagner Broilo, buongiorno, saluto grande, chi è ancora qua che di ascoltare il programma anche Anair Santin, la vuole partecipare del sorteo da festa della Giardino, perché sortiamo due fisci con i mediodì Nelsi Maggiolo, buongiorno Nelsi, un conforte più partecipare del sorteo della festa là della Giardino nel Sim Maggiolo, buongiorno nel Sim Renato Bao di San Caetano Arroyo do Meio, domanda la sonata per la sua parola, la sua donna la Adriana e tutti quanti ascoltatori, buongiorno Renato, un strucon forte anche là per la Adriana Gobi, grazie per la compagnia, buongiorno Vigolin. Da pa concorre a fiscia della festa della Giardino, sicuro. Beh, metto il tuo nome allora qua. Restando l'Italia 129, Bairos Bara de Jacaré, incantato in nome di Marlene D'Alberto. Mettevo il tuo nome qua. Grazie per la compagnia, eh. Anche buongiorno, Bigolin, tutto bene, sicuro. Siamo di ascoltare il tuo programma. E io bevo una cura di Cimarron, eh? Sì, buona forna sonata per noi avanti. Adaire Laine Baldissera, buongiorno, strucon forte la pa. Adaire anche la pa Laine Baldissera, grazie per compagnia, strucon forte. Anche la pa Joan Luis Joris e la Elena Joris da linea giù di Castillo, Rocca Sales, buongiorno, buongiorno la famiglia Joris. Leonir Rovadoschi de Bento, Nestor Benini della stazione rodoviaria Incantato, la pa Chiaida. La Palgeri Costi che la Alide, gente buona, il Nestor Luso Pastei, il meglio pastel del mondo toccati là della lasceria rodoviaria, sicuro. La Fabi Pisoni là di Cornel Pilar, anche là pal prefetto Ivan Agacci. La palvisse Romeo Martinasso, buongiorno Romeo, sul conforte. Luciano Contini, gente buona, e anche tutta quanta la comunità là di Cornel Pilar, grazie per accompagnare, un saluto grandissimo, che gente là di chi ascolta il programma. Chi è ancora qua? Buongiorno, vuoi partecipare al sorteo? Chi che è? Opa, Gilmar Possebon, là della pesceria PL, sicuro, Bairro Lambari, là della pesceria PL, Gilmar Possebon. Buongiorno, Bigoli, vuoi partecipare al sorteo della festa del San Gioacchino della Giardino? Lisarbi di Domenico, buongiorno Lisarbi, conforte, grazie per la compagnia. Buongiorno Bigolino, di ascoltare il tuo programma Isolette Bergamaschi, è gente della Giardino, eh? Buongiorno Isolette, anche la palchi con strucon forte e il desiderio della buona domenica. Buongiorno Bigolino, per arrivare a partecipare del sorteo della Giardino, Nedio e Neide Villa. Nedio e Neide Villa, gente buona, eh? Buongiorno, strucon fortissimo. Buongiorno Bigolin, Olinda Zilio di Sant'Antonio de Castro, Carlos Barbosa, strucon anche a partire, grazie Olinda. Che ti capi una buona domenica, una buona settimana anche, eh? Irene e Marinés Biliardi, vuol fare del sorteo, sicuro, mettiamo il tuo nome qua Marinés, anche la dei Irani, grazie per compagnia. E la Inés Bergamaschi vuol mettere il suo nome nel sorteo, mettiamo qua la nostra amica Isolette Bergamaschi, grazie per compagnia. Anche un strucon forte perché qua la Palvalmor de Bonna della linea Mariano di ascoltare il programma. Giosemar Blandon della linea Chicchina di il pianta radici di ascoltare il programma. Grazie, grazie la pa Giosemar Blandon. Carla, la pala Carla Girardi là della farmacia manipolare de Musum. E la pala nonna Analia principalmente. Grazie per la compagnia Analia, un strucon forte. E quella della farmacia anche la pala Vanessa e il Murillo. La Giordana. La per Fabiano e la Marieli e l'Antonia, Patricia e Luca Schmidt e la Luisa, la per la Gianaina e il Fabrizio e anche la Rissa, e la per la Luisa e il Somoroso, allora Italo Raffaele. Ti ho visto, ciao, strucon forte. E anche la per Pablo della vinicola Renacer Santa Teresa. Annie Senica per tutta quanta la sua famiglia e tutti quanti ascoltatori con la bella musica italiana. Reinaldo Anair Bonato, ciò là di Musum, di ascoltare il programma. Una qui di Cimarron, sta ora.
Grazie per accompagnare l'appa Reinaldo, l'appa Anair, grande ascoltatore del programma, l'appa Claudia, l'appa Carlo, tutta quanta famiglia abbonato là della Commercial Bonato di Musum. Un struccon forte con la musica, il dojon, l'appa Anair, non sta cattiva, mola fuori il dojon. Buongiorno.

Fusele, 10 e 35 minuti, il nome è Madelazari, Latte al Bairro Fatti a Musunghe, Madelazari, con tanta madera, soaio, decchi, sforo, parete, che se tutto vigamento per il quarto della casa, che se tavole appainate, anche lisciate, è di tutto, Madelazari, Latte al Bairro Fatti a Musunghe. E parliamo qua anche in nome di Daniel Veicolo, Giordani e compagnia, ristorante Pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, Mercato da Praça, Oral Unichi. E questo qua è il programma La Voce d'Italia, Dirde che... Dove che siamo qua in mezzo alle carte qua, che c'è molto di robe qua, Sento cosa che vuol dire ballada retro? Il giorno 8 del mese che viene, l'ante a linea Argola, che se... Ballada retro, nel baile di Stiani, cioè, comincia alle 8 a sera, e baile con la gaita là che fa paura, ecco, là della linea Argola, ballada retro il giorno 8 del mese che viene, tutti quanti convidati ad andare là allora. Guarda che sei qua anche a dire, l'appa Marcos Cittolin, un struccon forte Marcon, grazie per la compagnia. Al Duarte dal Piano vuoi partecipare del sorteio? Mettiamo il tuo nome qua, Duarte. Grazie, un saluto grande, buona domenica a partire. Buongiorno Vigolin, se vuoi ascoltare il tuo programma, metti il sorteio del Gilmar Biliardi, il famoso vecchio. Opa, la vecchio. Il struccon forte, Marcelino. Al Marcelino Biliardi, anche alla Sandra. Grazie, un struccon forte. Salute là per Gilmar, là per Sandra e là per mio amico Marcelino. Marcelino capriccia allora, un struccon forte per Marcelino Biliardi. Buongiorno Vigolini, vuoi partecipare al sorteio della festa di San Gioacchin? Neuri e Diva Giacomoli, mettiamo il nome qua. Grazie, un saluto grande. Vigolini, buongiorno, come è buon ascoltare il tuo programma? A Tere Pupper, Teresina, opa Teresina, buongiorno. Una buona domenica, salute, pace. Agostinho Bovier, andate. Com'è che lei d'Agostino là di quel che vuole arrangiare sua lata di auti? Se che arrangiare l'auto che la lata mezza storta, il nostro amico Agostino Bovier gala Arte Don Martello, latte il bairro planalto, un struccon forte là per il nostro amico Agostino Bovier. Buongiorno Agostino, buona domenica a partire tutta quanta tua gente. Buongiorno Vigolin, buona domenica, un saluto al memoroso Marcelon. Michele, buongiorno, dai che saluto là per Marcelon anche, capriccia, maridarsi fuori subito una volta, che sì, no? Un saluto là per Marcelon e la Michele, là della linea Sant'Antonio de Castro. Già che si maridi fuori una volta, una pianta. Buongiorno Vigolin e Daniel. Siamo di ascoltare il programma qua in Vespasiano Corea, della linea Zambicaria, seconda sezione, questa famiglia Bellini. Qual è il nome della musica che appena suonava prima? Ah? Parla in italiano con il porta le bombacce. Non so il nome, devo parlare qua con Daniel Alves, lui è specialista, andiamola fuori le prime suonate qua. Dappa la famiglia Benini di Vespasiano Corea, la musica che parla delle bombacce, stiamo fuori subito, dopo te parlo. Ah, bon. Buongiorno Vigolin, amico, vuoi partecipare al sorteio? Noi Pedro Poletto, noi, com'è che va? Buona domenica, un struccon forte, grazie per la compagnia, saluto grande. Anche per chi è qua, l'appa Ovanei Marcon di ascoltare il programma insieme con la sua donna Dionette. Buongiorno Vanei, grazie per accompagnare il struccon là per Dionette che manda una sonnada e il desiderio della buona settimana per tutta quanta la famiglia del Jair Paz. Jair Paz è gente buona, grazie per accompagnare. Là per la famiglia Baldo, Tiago Baldo, Simone Baldo, Sonia Baldo Bassani, anche là per Roseli Bassani, gente di Bracciareo, grazie per accompagnare la gente là della linea Bracciareo a Musum. Buongiorno Vigolini, vuoi partecipare del sorteio? Chi che sei qua? Allora noi. Buongiorno Vigolini, buona domenica a tutti. Cleide Tasca, buongiorno Cleide. Siamo il seguente, guarda qua, adesso le belle le 10 e 40 minuti, specialmente l'ora là per a Luis Carlos De Vittel,
al giorno il senso là dell'agropecuaria Marcolin, l'Elecco de Musun. Opa l'Elecco, buongiorno, buona domenica anche l'appa Clidio Schultz de Campinos. Niente buona Clidio, un saluto grande l'appa Clidio Schultz de Campinos. Luciano Xavier, mio amico assoghero, Romildo Pilati, anche Sofiol Valdemir là di Linea Nostra do Carmo, Coronel Pilar, Loresi Valeria, donna Maria Valer di Linea San Bras di ascoltare il programma. Buongiorno. Alle 10:40 minuti.

0: Oi, Bigolim, tudo bom? É a Vera Bagatini, homenagem, uma música ali boa pro Antônio Cirilo Padilha, meu amorzinho, tá bom? Um abraço, beijo.
1: Vera, tá bom, Loura? Leundes e 4 minutos. Vera Bagatini para Somoroso. Graças para a companhia Vera, se conforte em acalar para Somoroso. Em nome de Daniel Veículos. Financia o salto alto dessa com taxa especial, é? Uma entrada e restante te pague em 21 pagamentos e acompanhe o cartão. Encolhe te dá l'auto com o tanque pieno de gasolina. Porco Mastel e te aparenta o teu auto velho, teu negócio e tudo, é? Daniel Veículos, RS 129 da banda Lombada Eletrônica. Al telefone 09-8025-2457. Para lá com o Daniel, com a Sandra, com a Demar, que foi um bom negócio, porque foi pagar o teu auto em 21 pagamentos, é? Enquanto dá o tanque pieno de gasolina. Porco, Mastel. Avanti com anche em nome de Giordani e companhia, lógica que quiser de tudo, 100 anos de credibilidade e de bom atendimento, sempre tem a linha de ferragem, de ferramenta, de material elétrico, hidráulico, tinta, cani, lampade, foguetoni, material de pesca, quer de tutto. E verde a mattina dalle 7:30 e sera solo che a sera alle 7 per meglio attende a sua clientela. Con grande promozione di che? De tutta la linea di ferramenta Stanley, ferramenta elettrica e a batteria. Chiese pagamenti senza giuro. Approfitta caro da Dio. Ancora che tinta coral e tutta la linea Mor con 10% di desconto. Giordani e compagnia, davanti a Piazza Quante il Centro di Incantado. Parliamo anche in nome di Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale. Attenzione agricoltori, che se adesso un plano, come si chiama là, un programma, Operazione Terra Forte del Governo. Va là a informarti là con il nostro amico Busa, là a Machado Agropecuaria, che se è liberazione dei soldi per la prossima safra. E là te catti anche tra tutta la linea di nutrizione animale. Attenzione agricoltori, medicamenti, tutta linea difensiva agricola, fertilizzanti, semenze di milio, di soia, di pastaggio, cosa che ti occorre, semenze selezionate, tutta linea di giardinaggio, anche floricoltura, casa e decorazione, generatori di energia, lavatori di alta pressione, rossadere, motosere, una loggia completa. Machado Agropecuari, Machado Centro Comercial. Padre Anchieta, qua incantato. Outro arranjar-te dente, mete seu dente novo te a boca, pasta la oral única, implantes dentários. Ela é clínica premium, é? De alta tecnologia e tomografia computadorizada, sem se sentir mal niente. É, agende a tua e faz uma avaliação lá com o doutor Ricardo Rutzen. Faz uma avaliação, quase que te ocorre, quase que te pague, que ela me serve tudo ali. Atendimento a odontológico, tudo te está suposto. Cavar dente, arranjar-te dente, meter o dente novo, deve que te pare bom. Tente em mente. Arranjar-te dente, meter o dente novo, lécula oral única. Implantes dentários. Da Rua Duque de Caxias, qua encantado, sendo encantado. O número de telefone é 9-97-99-9400. Oral único, discorre lá com o nosso amigo Ricardo Rutzen. Grazie para acompanhar lá para Ricardão. Um saluto grande. Sabemos o que pode dizer. Um saluto lá para Jor Alexandre Bratti de soltar o programa. Grazie para acompanhar Alexandre. Acá para Fátima. Grazie. Um saluto grande a Jordana Fraporti Benini. E Varacuacho. Euclides Bassani, a sua dona Isolde, lá de Bussuncho. Vou mandar uma homenagem. Eu estou com forte na música lá para seu sobrinho Tiago Baldo, lá de Alinha Bracharel. A tia Panca, um saluto, estru com forte, seu pai, sua mãe, Ervino e a Marlene Baldo. Anca lá de sua sorelha, a Simone e a Sônia. Lá para Tiago Baldo, lá de Alinha Bracharel, eh? Ara, Tiago, o tio Euclides e a tia Isolde te manda um estru com forte e na sonada. E um saluto grande lá para Tiago Baldo de Alinha Bracharel. Grazie, Euclides Bassani, um estru com forte para tia Calapa Isolde. Um saluto grande. Grazie para a companhia. Lá de La Frutera 21, la família Agostini, cioè lá de Roque, Anícia, Roberta, Jéssica. Grazie para a companhia. Buona domenica a tutti quanti. E abbiamo qua ancora de dire anche che vuoi mandare un conforto per tutti quanti là de casa. Là para mia mamma, Anita, Tato, Angela, Gabrielli, il tanto che fa un sorasco, l'ante a barra da sconta, opa, con forte faltato. Chi che manda le a sua sorella, la de Santa Rosa, la Edith Pellegrini, la passo mamma Anitta, la paltato, la Elisangela, e il tatto di che il fa sorasco, l'altra lì a barra da sconta, sul conforto e paltato. Buongiorno, di ascoltare il programma, chi che è? Luis Cavalli, opa Luis Cavalli, salute, buongiorno. Gentile a Rosi Fontana, offreste a suonare a passo fratello Piero a Rosi, anche per Giuseppe a Rosi e per la sorella Claudette Arosi e per suo cugnato Alcides Secchi di Rocca Sales. Buongiorno per la famiglia Arosi, Lore. Salute e pace la pa Gentilia, Arosi Fontana e tutta quanta la sua gente. Lo abbiamo qua anche qui ancora qua. Buongiorno Vigolin, qual è la Nelsi Versetti de Mussum? Vuoi partecipare al sorteio del santuario di Fatima? Sicuro. Mi piacerebbe di offrire la sonata al vecchio Trivelimpa a miei nipoti, al Gustavo e anche a Natalia e anche a Augusto, grazie nel Siversetti. Anche a Joan Villa de Strela, opa Joan, buongiorno. La musica Palegidio e a Caipira sta pronta, Gaita, eh? Oh, che è pronta a Caipira, eh? Cacciassa con limone e sucro. Grazie a Joan Villa de Strela, sto conforto anche a Paegidio Villa. Buongiorno Bigolin, in cui va in omenaggio di felice anniversario pa me pare Benjamin, una persona incredibile, tanto speciale, anche là pa me sogro, e che desideriamo tante salute, tanti anni di vita, un saluto grande, tanta allegrezza, che il Signore benedisse con tanti anni di vita, commemorando insieme con chi? Con la sua donna Gemma, ah sì, insieme con i fiori Renato, Ivanette, Leonardo, Leandro e Daniel, e anche il suo neore, il suo nipote, il suo zendro e il nenè. Ah, lì, ho visto, su conforto là per Benjamin, Lorè, l'anniversariante, Benjamin, salute e pace, guarda quanta gente che ti manda un strucone in omenaggio, grazie. E chi ha mandato qua è stato là? Ivanette Formentini de Coronel Pilar, grazie Ivanette. Buongiorno Bigolin, Lourdes Fontana de Garibaldi offrire la sonata pal fiol Sandro, Anora, Amanda e nipote Bernardo e Lorena, io chi spetta per mangiare di mesdì, grazie la pala Lourdes Fontana, grazie, un saluto grande. Buongiorno Bigolin, io vengo qui di Cimarron con la erba mate da famiglia, un strucco forte a tutti. Sandra Teresina Lorenzon, grazie Sandra, un strucco forte, grazie per la compagnia. Anche qui e qua, Luisa Alborica Neple, a sua donna Solange, a sua fiola Camilla, a suo zendo Talison e anche per Nicolas. Anche là per Fidelis Baldissera del dottor Riccardo, grazie per la compagnia. Chi ancora qua? La famiglia Formentini, la Deseca Formentini, Olavo Formentini, grazie per la compagnia, gente buona di Coronel Pilar. Alle 11:12 minuti, buongiorno.

che 23 minuti avanti qua col nostro programma, guarda qua, vengiamo da qua, allora la programmazione della che è ballada retro là da lì Argola, il giorno 8 di agosto, alle 8, sai, tieni in mente che il baile comincia alle 8 a sera, baile retro con musica degli anni 1970, 1980, 90, che c'è anche show con Chris Costa, che c'è una banda che suona anche là, come che è, banda Rodado 15, oh, visto? Ingressi qua direttoria della comunità o se no con integranti del gruppo del team di football come che è Alvorada, a 20 conti solchi, e che se anche a te ora per comprare ingressi là te ora l'altra linea Argola che se ingressi a venda il giorno del baile, ma tieni in mente che il baile comincia alle 8 a sera e non è ora di finirlo. La Paredovino sommensi di bella torre di ascoltare il programma. Nostro conforto e buona domenica partita anche la Pamara e tutta quanta famiglia. Sorteio qua, le scende brati, va a fare il sorteio il giorno di Odo Spice. Mettiamo anche il giorno di Pupassa, cattiamo fuori un paio di presenti per sortiare. Ma da qua è stato Alessandro Brati, lui che è il grande ascoltatore del programma e sempre mette qua un par di regali per sortiare. Domani scorremo Alessandro, mettiamo il giorno di pupà un par di presenti per sortiare quanto è il programma La Voce d'Italia. Sta buono Alessandro Brati, un conforto a te e anche all'appa Fatima. Vuoi mandare anche un saluto grande all'appa l'appa Michele Nunes e l'appa il Marcello Benincà, la destra linea Sant'Antonio de Castro, grazie per la compagnia. Ne ho di capitano e Marlene del Baile Paral di ascoltare il programma. Grazie, bene che te fè, ne ho di, anche su con Calapa Marlene. Lapa Bomba, casa come colonial, Adriano Bombassaro. Bomba, casa commerciale di Chacarezin. Grazie per la compagnia. Lapa la famiglia Gali di Vespasiano Corea, Lapa Annalise Gali, Lapa il Vittor Gali, Lapa Valde Sir Gali e anche Lapa Everton Gali. Buongiorno. Conforte chi è ancora qua? La Benigna Bonfandini per suo nipoto Richard Barre Guaporè, grazie per la compagnia. Anche la pa Leonardo Scaravonati la della Augusta Alta che è festa grande la giorno 26 la pa Rosalina De Sordi 90 anni fatti bel che è, grazie per la compagnia. Analia Versetti a casa di chi ascolta il programma, buongiorno. Anche la pa Leoter Lorenzon, la pa la Ana, grazie per la compagnia, un saluto grande. Avelino Radaeli, bel che disnasta ora qua. No, le buon'ora ancora, le 11:25 minuti. Grazie per accompagnare l'appa mio amico Avelino Radaeli, là del Bairro Lambarì. Vicente Basso del dottor Riccardo di ascoltare il programma. Grazie per accompagnare, un strucon fortissimo. E io mandiamo un saluto grande anche per chi è qua là. L'appa Celso Severico, là della linea Assunzon, grazie per accompagnare. E anche l'appa Roni Bottega, che ha fatto gli anni di oro 3 di maio ancora, la passo pari Onirio, passo mamma a Maria Bottega, la passo fratello Ersio e anche la pal Roberto, grazie, un saluto grande. Lirio Kapler, Bairro Battingon, Rocca Sali, grazie per la compagnia. Eugenio Senter de Antagorda di ascoltare il programma. Sicuro? Sicuro, ora, grazie per la compagnia. E anche la pa Neuri Pasquetti, grazie, un saluto grande. La pa Gilmar Pedassini, la pa Colorindo e la Leontina Zanella. E la pal Neuro de Cesari, e anche la pal Giovanni e l'André della Mundial Tintas. E il seguente, vada qua. Le 11:26 minuti. Vai, Daniel Alves.

0: Buongiorno Brigolin, qua che parla il Danilo Casagrande, qua a sud di Brancareo, e mandi con struccone Renato Bonato, di che il fuoco è bel che pià qua e che manca solo ci arrivare con la carne. Un buongiorno, salute!
1: Buongiorno Brigolin e Daniel, questa lì di ouvire la musica non così non dà, offrire para Suzy Antônia, para Ney, para Jeane e Gabi e vocês ali da rádio. Bom domingo. Graças.
2: Bigolin, bom dia. Dago Strucon, tudo que a gente ali de Mosson. Gente boa.
3: Ti ho visto, ciao. Gente buona la di Mosson, eh? Tanto chi dorme. Gente buona, ciao. Carlos Bertamoni, grazie per compagnia. Renato Bonato, che ti ho visto, e l'altro bracciareo col fuoco intaccato, e dico che spetta la carne, Renato. Ciappa la carne là, de, come che è, da Belmonte, e va su a bracciareo, che dico che ti spetta qua carne. Il fuoco è vecchio intaccato, manca solo che la carne. Guardate qua, gente, allora. Al giorno 25 del mese, di questo mese qua, baile da terza età a Lino Silladora. Al giorno 26, grande festa in Rua Augusta Alta, festa di coloni e scioferista. Anche al giorno 26 di giugno, della Giardino, festa di San Joaquin. Festa grande. Al giorno 19 di questo mese, che sei in coro, festa di Sant'Anna del Bairro Villa Mossa. Al giorno 2 di agosto, festa in Comune Santa Clara del Bairro Santa Clara. E il giorno 7 di agosto, filò in Cocchero Basso. Al giorno 23 di questo mese, grande festa del padroiero Santo Agostino, del Bairro Santo Agostino. Il giorno 9 di agosto, festa di Giovan Battista Scalabrini, del Bairro Scalabrini, qua incantato. Al giorno 16 di agosto, festa di San Roque, Tealinha San Roque. E anche al giorno 8 di agosto, balada retro col baile di Stiani, con musica di Stiani, Tealinha Argola. Tutti quanti convidati, l'altra Tealinha Argola, che è baile retro. Che bellezza. Chi chiede qua? Anche a Moisés Radaeli, là del mercato Radaeli di Antagorda, cosa vuole che l'uomo qua? Anche alla Mishi, là della farmacia Ironi, grazie per compagnia, nostro amico là, anche là per nostro amico. Dio che ascolta il Moisés Radaeli, là del mercato Radaeli di Antagorda, grosso di a volontà, grosso, il meglio grosso del mondo è Moisés Radaeli che fa. Date mercato là da Eli di Antagorda, sicuro, un strucone là per Moisés, là per Patricia, grazie per compagnia, un strucone forte, gente buona che gente lì, e fa il meglio grosso del mondo, l'ante mercato là da Eli di Antagorda. Buongiorno Migolin, mandi un strucone forte per la Carminia del Bairro San Giuseppe, la Mishi che manda la Mishi, anche per gente personale là di Canela, che ascolta il programma, grazie per compagnia, un saluto. Mishi, partire tutta quanta altra gente. E là per mio amico Renato Bonato, Dico che viene tutta disparata qua carne, perché gli aspetta qua carne, ciò. Caro da Dio. Vieni qua carne, sennò dopo ti pronto la Dio, Renato, sicuro. Musica italiana in nome di Jairo, il bigode, per la famiglia di Aldo Irte Scera. Dico che suona a gaita. Diventa più vecchio in coi, mandi che sto conforte Wagner Broilo, anche là per chi Maurizio Agostini del Campigno, anche là per Aldolfo e a Pina Flecchi Gisnoni, buongiorno Olavo Agostini, Airto Agostini, gente buona, grazie per accompagnare, anche là per Marco e la Luciana e Franchini di ascoltare il programma. E che ha fatto sorteo con il nostro amico Daniel Alves via computador, chi ha guadagnato i presenti qua, gli ingressi della festa là del Bairro Lagiadinho, vediamo come è stato qua. Ah, mi guarda qua il nome. Irani Biliardi che guadagna, Vuoi passare a portaria, che vende a portaria là del Lagiadinho, che se è l'altro ingresso pago. Irani Biliardi, vieni insieme a tua donna, manco, Anche qua, un altro uomo. Noi Piero Poletto. Noi Piero Poletto che guadagna ingresso là della festa del Lagiadinho domenica che viene. Noi vieni insieme a Parona, perché non avete pronto la Dio. Sta buon cosita? Sto conforte anche là per noi Pedro Poletto. quanti minuti che manca adesso? Mamma mia, come che il tempo passa, cioè che manca 15 minuti per mezz'ora. Siamo il seguente. Volevo ringraziare qua i nostri patrocinatori, principalmente qui là di Daniel Veicolos, qui là di Giordani e compagnia, ristoranti, pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado, centro commerciale qua del gruppo Machado, anche a Mercato da Praça e anche là per la Oral Unici, che è i nostri patrocinatori di questo programma, eh? Anche là di Maderera, Madelazeri, grazie per la compagnia, salute e pace. Ringraziare qua i nostri patrocinatori, anche i nostri ascoltatori, Daniel Alves qua con avanti, il parron Antonio Alberto Luca, grazie per la compagnia, un succo forte, e noi promettiamo di tornare domenica che viene col programma La Voce d'Italia qua a Radio Incantato. A tutti quanti il desiderio di una buona domenica, salute, pace e fin domenica che viene.